0: 25. Abusia.
1: Tu abrafo.
2: Yes, yes.
1: Bibi si. Bibi si abrafo.
2: Yes.
1: Bibi si abrafo.
2: Yes.
1: Bibi si abrafo.
0: Ano pe nya me di fu atna si. Enti ye ne ne be di nkomo. Afe Bishop